Napoli, oh, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli,

mamma e poche ba ma assistenza sociale con la data ma non vado con la risoba di forza cosa la maiera Roger Africa Moto Congo Belgium.

0: sebut kan dia sebutnya 9 kerusa. Ayah mengumumkan kata komis membalik teraj. Are you going to sebelahkan men? Aweri yang mekacoda. Nyatagi best men senyaramula. Lucy James nyosumo. Simba di malo.
1: Minin elia tuwa ngomo mina kenyi. Minin elia tuwa ngomo mina kenyi. Nategi junia tuwa ngomo mina tepo. Natego pila tuwa ngomo mina dadi. Awero chega mela jara mola yuoro mela. Awero chega mela jara mola yuoro mela. Aoka goni ero kamano ketiera nono. Aoka goni ero kamano ketiera nono. Chega goni ero kamano ketiera nono. Chega goni ero kamano ketirita nono. Jaora goni ero kamano ketiuma nono.